0: Sotti e Donatoni l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Allora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo.